0: Non ti accorgi però che se mi tratti così potevi volermi prima. Che furia dei tuoi ritardi, non vuoi più comprarmi, non sei nella mia vita.
1: Sur l'avenue du Tour du Lac à Shawinigan.
2: Que des hits.
3: Oui, 92.9.